the Targone, the full-length album, Gi, Ia di Born in Babylon, I Aja Ia Yo Liego, Ia di Peak at Zahlat at Targone, Ia Vaka di Hotako, the Heatseekers Chart, the Slingi, I Aja Ia di Na Kitamil Anakitata, Bihanta di Album, Gi Ia di Strength to Survive, I Aja Top at Zah, the Billboard Reggae Album Chart, the band Gi di Shinasko, Ia dibich in tour las into, kinda inisko, I aji anik digi, I aji music, arosh abate de ia di band ki, iato ishi kako, di members ki, shi aji perform, ada yila di eskije I baka, I da nacha di off, I dan lingo bin yeti sa di kushina kai, adi frontman linigi Jacob Hemphill, I aji vocals, do guitar, ado ia di Bob Jefferson, ia di bass, ia shi met atza, ia di first grade gune, adon don zanad nil jishko, bikate ia di hemp hill, shi ia di nat at natza ia bit, I aji is kataj jate and lingi, I bits ando ia kedat ingo, shi aji bi di Africa, I aji ia di Jacob, I aji beje, Gishi aji ya di IMF, ia resident in lingua di representative, ia bi ia di moon reva, liberator, I aji, wadi hemp hill, shido I aji Jefferson, ge ia di I met di la di Ryan, ia di Bertley, I aji di eskatligi, adi Ken, Brownell, I aji precision, ia bi di middle school, adi di high school, Aki ya aje, wada bake de, shi iya di ilki kaigo di soldier, iya bi ye di nasti ta tatam anasti di nazisit, bi khanta shi di Jacob, Hemphill, do Bob Jefferson, do Ryan, Bert, Burrett, aro iya di Kenneth, Brownell, shi aje di in days nil, I aje el tse, di album aki, creeping in, iya yo Diego, shi iya di, Nostitza tataba nostitino tse pi, bi khahanta, ado I aji release da yila, I aji etza di EP di lingi, I aji shi yadi ape, I aji di tochigo di soldier, ado di independently shi built di sound engineer, Jim Fox ki aji ia lion, do Fox Recording Studios, I aji na kitamil bi khahanta, Ado shi iadi positively I aji receive alia. Ado iadi band alto shi I release da yila. I aji iadi alta the full length album igi. Peace in a time of war I aji wal yego. I iadi na kitimilo ana kipi khata. Ado ia the soldier. I aji release da yila. I alto di dub version igi aji. Ia di Peace in a Time of War album gi, ia shi di beyoji gi ia, di dub in a Time of War, ia yo liego shi di na ketamilo an, ashlap bi khanta, ado, ia di na ketamilo an astka, bi khanta shi aje, di band gi release da yila, Get Wiser I aje yo liego, I aje ia di na kegune, di full length album do, I aje ilte, I have a car, I have the record label, Inner Loop, I aje, Wado di debut, Chenza, I have a yeti hotako di nizna, I aje reggae albums, I have a car, the iTunes, Ado I aje, I have remain, Chenza, be ye, I have the hotako di asad nizatin, I aje di eta, she release aliago, Ado the album ki, I release alia, she di party, ge I have a ho a, I aji ia di yasnilt I sastkangu yol kalko na kiadamilo an sastkang bi khata. I aji ia di the State Theater I hual yego I ashi di bi di Falls Church, Virginia. I aji aro ia di consist shi gi aji na kego di al at ego di sets I abil. I aji alna gi di set gi I aji di bi di ia alkidant asana di gi Ado ia di na kigun e set digi, e shi aj dan lingo di get wiser, ia bi.

Yat eha did I not a public service announcement will yet a yat la quabach o dish artel dom. Did a yan halchinebid a did ego eya, nach alchine eya trat os tramp and nachagi eya, a yugo hut a eya big in da il chiho ot out edane, a yushin hut a e alchin a yoik able da yet ot appearance than lean the shin yo ye yik able da yel chine kunat inko. A con re trade trapenach ad os trange quebe trapenach age a yo hut in ladane nez nare don which a benacha ho e a yo ye ha gal dom. Tzensha hat ebeni nat e chopeni nat a heget o ha yu go hut a shin lande e conde a quichin hut ego al chine bilchas aniger jo e stress that ebeni nat edane bede hut edat a don inda a bilchas a ha edat Shimpa gant ego go da ina na sacho da zehut al move at zago. Ero da go da heda bakwatsen da ebo gan has ando da hindi zago. Jo e yego e yasa ha oho za na ha lingo bishas ando le. Ado al toto ho jo ha ha liginko lack of sleep da ne. Ado in da akont ishin dal kid o bat bat zidon dal kidido. Nal so sa ahut a da sa da yostra jo ebini na da at in da nila akonde. Di e ya sahad an ha long hot abig e il chiko go e ya dot a yese e ya it is a da na concern ha ninge dot a yese da da ne. Jo e yan le as e a da limbel chas anobil zanjit asho da provider bil chish do athal do ero dago e yet a khana lingo konat in ko do yini na do khosho do belie ota adun da di jingo da isa hot ego behavioral problem bebich en na hot ego chok e yal do az e ada lembes khaz anje e ya aja provider bich do athal ni la do Ako alchine da big e il chiho e ya dire le snido a lakot in dane ako e ko ebel ho chilon do le ako a ho e ha patient do ha calm do in da hajobich in ya just get do le chedi sido dane ako e ya dire aje Nabish del kid o lilcha, had ila bansin yel hot anke il chin hala hot in. Ayush bahat zido da e yansin yel bichin nigo. Ado inda alchinit eya big e il chiko go eya. Dibich in be yajil tito go ageya nightmares hat nene dot a neat eda. Ado inda dohit ada a tin do lilcha bichin nido lil. Ado in that ayu da yinal zido ido sloshige be anxious do ayu be stresso da ajit eya to ba yan ti ajat ila eya benina hot ant il abichinigo ado in that bel hochulon kon len tke go neta eya ajit aral khalid a at a e ba anjil ito le to in that ishi ayo bliat e stuff animals that e hashint age belt leda jo hot a eya di ajabich hocho sendo le Ado in dan le da dil tlilla di de a con e o night light dilne e da e yabn tkehego na e ho loo zosin do lilin de do haan chin kun tko go dil tlil da do lil jo ye go dil tlil obi ni na da e ya do e na il gash da do lil la al do Ado in da e ya ha di de Bitch in eya di the hazard zit o lil do di the big e il chingo da. A quit out eya di adril chine eya di the big e da il chige eya baka angel wot o lil la do. Quit out eya da alt so e nightmares bedate ego go eya nichil chine a do lil.

Яа та яа дисэн алцгааги арга жана тасо гизги кориан шиши жаро KTB 9.7 FM донаны ца кор э яд ола бахын зэнги ди PSA и аж лайлч дэш а э яди на ат о ши аж яди бц а до и аж ди тиги и аж хада ол аги яди аган ж дон заго и аж бц а до и аж яди эффектс ди лнэнги Yeah, the side effects, the Ashla be healed, the Shar, yeah, the not, oh, the Ajit Kohol, she Ajdik, a star art, and the we Ajdi, what's easy, Ajbis, and the organs are, yeah, the bits under she, yeah, Kohadli, the Asiego, the Anagant, the term, Don Zago, the term, health problems, again, Ajer, Rado, yeah, the Nagant, again, the terms, short term effects, the Lingi, the Ajdi, Hadaye, though. But jail zoli gishi ajdi ea irritation eel in aroti bilchirilko e ajil ledge ea shibits ando digil cosco ahol in do hotai ea hutten nile ado ea di ea hochesigi ea aji ea di tightness gi ea aji le aroshi di a oko eel in di oxygen di lingi di at egi Arashi di carbon monoxide di lingi e b y di e athletigi e as you should test akuna e yil e a di oxygen e ajri ho di li ajin zinigi e ajri shi di li at e di bichi e ajri fidget do e ajri ho tsiz in e a y di lne wado e a altoshi di dago e yil e di ho tri e lwasigi bik ako di heart rate di lingi Ea di nicotine ge ea raise eel in e ajde go dilki e ajde hwa dilgi silki di blood pressure ado ea di hwa jay eel wali di heart rate ge si di ata na e ajde o ea hwa eel in ado din zago ea di long term ge di health risk ege si ajde di ea di hwa jay zoli e si di tki eel in di lung damage ea di tar The coat eel in e ajdi, what jay zoli be a do e ajdi ea, de yilchkon e ajdi e air sacs de lingi, arashibits ando ea de lead it in de which de ea chronic bronchitis, ado ea de infoma sima, ado e ajdi ea de centers for disease control and prevention, e ajdi ea de recognize adaila e ajdi chronic. Obstructive ea di pulmonary diseases di COPD di lingi ea aje ado ulto di huje ea aje ea di ya da hol a di heart disease ege aje di njilt oko shin ea di huadil ea aje bits ozge ea aje di elts isigo eel in di nero ege ea aje ado ea di digin eel in di datkango ea aje di huadil e ajbi na zlingi di arterio e waz gi aje wado di il in hi aje wa dilgi e ya di tre go e aje ado e ya di shin teko dilki e ya di ris di lingi e aje ya di wa jay nil kli gi di heart attacks ado e ya di wa giz on na na go e il in di strokes e aje ado e ya lto di llod at isi yani e aje hui dilna Ea di toxics, chemicals dan lingi bi yishi di tki yil in hi aje di hwa DNA ea di kaz yil in di gasashi stra a dahil tego ea aje llo tis di yani gi wul tka goshi ea hwa zi zoli do hwa da ye do ishi aje ea di culinary cancer ea aje wad di hwa zin do hwa zin lki da di agi Ea di do pizilgo eel in di weakening. Aro di in da alt oagi. Ea di lose da eel in. Ea ajdi atzin. Ea ajdi density di lingi di tzgilgo. Aro ea di shin lead at in di bizin. Ea aj wadzingi ea di. Ea di ea do pizilgo di a. Ea di na alt kwa na halingo. Ea aje ar di. Hebigi ea di fractures. Do e ajdi rheumatoid arthritis e dat hagi ardi nanla issues dat hagi e ya shitin at oge e ya bats anto e ya di between di type 2 diabetes
Iya alto di do ho go shin do iya di ho gum i aji di disease il in do be jo inigishin a oko il in hi aji e bits on the cardia iya di iya di slinigi i aji cataracts ar iya di iya fertility problems di iya di aji chiko do ala di dineto i aji iya di sun dan linigi i aji iya di iya da hol a Of course, he adds a yadi, a nehot is shittens and go a adje, a yadi resources, a yap and yet the holla, a yashibakati nicotine, but tesk echona el ingi to therapies, a dadi behavior support programs that egge ya adje, to adults go a yadi not o a adj labidit egge, a adja hilton and all it aha, arnesnils and egge arogena or kidigi, Korean shishijado k to the b. 89.7 FM, don't need to add the corogone, non hidish nil.

0: et eya aje hot ego eya di da negi be ich da sit ado les ado da al kedi git eya nadin se bit eya yizi et eya shin re hastra eya ado les a koshit eya ato kwet eya khne la bet eya nechis na hne do les kedi bi fm panyo ado et eya Ananets ago pon eid ea nekena olkil.
1: Ya de yasin alts anki ajunat aso kizgi korean shish jaro kei tribi in 9.7 FM dananets a gajun alkio ea di sports news e ajilt anasht ahi ajunat a eskid arol sa tahanet an linigi ea di phoenix e ari ya tahan ea di tkate na asli AL MVP in lingo di Aaron Judge Gishin e aj yadi not on the sato lili aj baka yadi tkets aj yadi lisigi arutik adigishin yabel yadi kin snatchago e aj bakaf strain e aj arati New York Yankees giddy mandarin Lindy Aaron Boone she aj tido shirda e aj atse the slugger lingi aj di able yadi not on dot taliki binye yadi postseason. Gia Aja Arati New York E Aro da Nigo She Aji to Lilti roster Move E Aji at the Mo Yajiata Arodishin place Mit an Lingi Aji to Lilti Nat A E Aji date Aliagi which in Thursday Yata Arodi meaning Gishia The possible the judge Gia Aji Nat An to Dalpin Ye The New York E Aji the regular season Final Gia Aji Bakat September Nadin tist at Guyal Kalko, Ado Iadi Booney, she Ado I offered Aliada di dat agi di guarantees, I aj Iadi dahaton niligi, Ado she Iadi do, Shilbazan da I aj di Booney, she nigo I ajaka zi, Ado she Iadi do, Ia holonda di timeline, I aj baka be Ado bishin ilto, baka I aj di IL dik at Ado she Iadi do, Nasco e aj predict the shilta ha ida arope e aj we should get or nilti bad or nilti giddy treated aro e aj in he e ada deal tailly aj e adi transparency gi e aj aro judge gishi aj di natchin with ilia when ye aj di pinch e aj hitter and lenigi be ye di tis gonna the Indian e a Wednesday at da e shinti be ye aj di game kitchen. The Minnesota Twins, Ado she di bini nago e aje, ria di discomfort, ea biye she ea di bajad, Ado judge nigo e aje, ea time she be e aje ea, di precautionary move, akon di aje di bu, ni she aje nigo di symptoms, ea di persistent do, e aje ea di MRI, she di showed e la e aje di strain, ege ea aje, Ado di judge ge ea di di si binye di na din tka go ea bell di tka tsa dako di strikeouts ado lla go ba anegi di base hit aliagi biye di tisid go shin din da nenegi ea da at a si ea last week ea bit ando ea si di ea bit sa la ea ajig el tkong go ea ajin kep ao bi la di line up ge ea bit lako ea tka in day zid Ado Iadi Booney, she nigo, utility man, Max Soman, Gishi Aj Iadi recalled Aliabits Ado di Triple A, which Iadi take it on Nilti Judge, replace Iba Kadi roster. Ado Iadi Schumann, Gishi Aj bet is in the .194. Iabetina Kigo di Homers, though, Iadi te bigo di RBIs. Ebi yedi te biti no te set go Shin Chicago di league e aji e plate appearance e a di season e gibi ye Wado di tkate na astli e aji all-star Cody e aji linger anigo she aji e a frustrated bin ye di judge bin inago she e a di best bazin khat o e aji di nant a e aji tkate no di banakhai go gishin na adlinish I aji ea di nat an do dalgi di bi yi gwne ea di il kates in ilgi di line-up ag ea aji waro ishi ea aji di nes gai nchi aad in di il bazin Beşi.